0: accolto!
1: Sanguinidia!
0: Non mandare! E venivi a cercare, volevi la tua amante!
1: È vero!
0: Mentisci, confessa, confessa!
1: Non è vero!
0: Volevi la tua amante!
1: A per Dio!
0: Il coltello! Non mi sfuggi, canaglia! Anima di forzato! Verme! Volevi andare giù a Rouen! Non è vero! Morto ci andrai nel fiume!
1: Assassino, assassino!
0: Confessami, la mi confessa, confessa!
1: La